Diego, che fa davvero? E boh, che fa davvero? Se non c'è nulla del palettico, è venendo e se ne vuoi spaventare nel buco di un e allora, che vuoi? Che si fa del faglino, no? Se vuoi, è un paio di pesce, che vuoi, che è un paio di faccio, che notte, vai ti fare il pifo, e poi c'è, pure, e ora io, cantante di un'era, allora, il pesce, il pesce,